raggio al cielo e penso, sei la più bella del mondo, la più bella per te, ed era tutta la vita che